Litter, suavata, ha più di un cantante in camera. Fa la timida ma quando puoi esagerare, il suo volo qui poppa come una papera. Litter, suavata, sono il king, tu sei chi, don't mind fra. Imbambolato che guardi la mia bambola, la tua invece stai ancora gonfiandola. Con Santiago al computer, parla pure l'ex della mia ex. Me l'ha detto la sua Beth,